0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Oggi è martedì, sì è martedì, martedì 5 maggio, io sono Giada Arena, siamo sulle frequenze digitali di No Name Radio e ho qui con me oggi una ospite molto interessante. Questa sarà una puntata bella densa, Beatrice Petrella.
1: Buonasera a tutti e a tutte.
0: Buonasera, buonasera. Allora, io ti presento, allora, tra l'altro vabbè, un attimo prima di iniziare la diretta stavamo commentando quanto sia straniante a volte il metodo usato da alcuni nostri colleghi e colleghe che fanno le interviste di dare del lei anche quando c'è chiaramente un rapporto con la persona, quindi...
1: Quindi questo per dirvi che farò questa puntata in cui ci daremo del
0: lei. La ringrazio, cosa l'ha portata qui, il suo lavoro, che me... No, scherzo, non darò mai del lei a nessuno, ve lo dico, se un giorno mi fanno intervista il Papa, io gli do del tu. E scusa Leone, però io uso questo metodo qui. Comunque ti presento.
1: Familiare,
0: confidenziale. Ti presento. Beatrice è una giornalista investigativa e podcaster che nel 2024 ha vinto il premio Roberto Morrione per il giornalismo appunto investigativo con il podcast Oltre, un'inchiesta sull'universo incel italiano che è possibile ascoltare proprio su Replay Sound, dove realisticamente stai anche ascoltando questa trasmissione ora. Poi... Nello stesso anno hai pubblicato il tuo libro Still Online, connessi oltre la morte sulla questione dell'eredità digitale, cioè cosa ne sarà dei nostri dati, delle nostre tracce digitali dopo la nostra dipartita.
1: Solo cose che fanno ridere.
0: Esatto.
1: Per non parlare dell'inchiesta sempre dello stesso anno uscita sulla Revue, che si chiama Fino alla fine e parla di caregiver. Quindi proprio...
0: Posso dire, la stavo per dire, mi togli le parole di bocca. Quindi è incredibile perché Beatrice è una persona molto simpatica, molto sorridente, molto gioviale, ma per qualche ragione ha deciso di votare la sua vita a solo dei temi profondamente o pesanti o sgradevoli o controversi o rigettati. Quindi la mia prima domanda è perché?
1: Allora,
0: cosa ti spinge verso questi lidi ostili?
1: Ma allora, sicuramente uno dei problemi principali è stato che il parco dove mi portavano a giocare da piccola è stato quello dove poi hanno arrestato Stefano Cucchi ed è cominciata tutta la vicenda. Sicuramente quello io ritengo non abbia aiutato. Anzi, credo che abbia profondamente influito sul dire ok, voglio fare la giornalista, farò la giornalista investigativa. Così da togliere ogni tipo di
0: effetto
1: gioia.
0: Effetto domino incredibile, posso dire, sì. Che il battito d'ali della farfalla che crea un tornado. Quindi vedi, che era il parco degli acquedotti, a Via Lemonia.
1: Esatto. Ed è andata esattamente così.
0: Vedi, quindi hai scelto di occuparti di queste cose, perché poi avevo preso qualche appunto, ti sei occupata appunto anche per esempio di libertà di stampa, di movimenti estremisti, quindi ecco, diciamo gli argomenti che abbiamo elencato finora non sono neanche tutti. Però diciamo che effettivamente, qua una mia riflessione, però dimmi se è una stupidaggine, mi interessa il tuo metodo, il tuo approccio, anche perché adesso viviamo in un momento storico anche di contenuti molto edulcorati, anche per amor di compiacenza algoritmica, cioè le piattaforme tendenzialmente certo. Non spingono, tendono a bannare i contenuti che si occupano di questi temi e quindi tra virgolette non è anche troppo conveniente per chi fa il giornalista parlare di questi temi qui. Che è una mia teoria del complotto? Forse sì.
1: Allora, da una parte non è conveniente, però il punto è che se parlassimo solo delle cose convenienti per l'algoritmo, forse noi giornalisti dovremmo cambiare lavoro. Perché
0: diventare dei memer.
1: Sì, esatto, che comunque anche lì un campo anche molto, lì, molto difficile, devi essere molto bravo, cioè molto difficile emergere, quindi non lo so, forse se è più facile fare il giornalista o fare il memer. Però il punto è che secondo me un rischio è un po' edulcorare, però è lì secondo me che uno è un bravo giornalista, cioè nel senso raccontare certi temi non è facile anche proprio per diffusione dell'argomento, perché la piattaforma ti dice, bello! Buttiamolo giù. E quindi il punto è trovare l'intersezione giusta tra fare una restituzione corretta, quindi raccontare i fatti, perché il nostro lavoro è verificare e raccontare i fatti, e entrare nell'intersezione in modo che il tema prenda il suo spazio. E forse quello è veramente il lavoraccio, più di tutto quello che viene prima, che è comunque un lavoraccio. Però è proprio riguadagnarci lo spazio. Si può fare, io credo profondamente che si possa fare, però è tipo un secondo lavoro. Rispetto a quello che, ok, mi viene l'idea, trovo qualcuno che mi finanzi l'idea, faccio l'inchiesta, faccio il podcast e poi devo anche trovare come arrivare alle persone.
0: Il modo di renderlo digeribile dai canali dove veicolarlo.
1: Sì, sì, sì, quello sicuramente, perché poi voglio dire, tu fai un lavoro pazzesco e non arriva alle persone. E allora cosa hai fatto a fare?
0: E ti interrompo, scusa, soltanto per fare un appunto, perché magari chi ci ascolta in questo momento non lo sa. Per dire, su buona parte delle piattaforme di social media neanche si può dire la parola morte senza avere una piccola penalizzazione algoritmica, quindi mi riferivo proprio a questo, cioè...
1: Sì, senza mettere tutta la questione della menosfera della violenza di genere, che un attimo che violenza, omicidio, se ci sta, poco poco ci stanno facendo video, tre quarti di quello che ho detto è censurato. Io ogni volta che faccio un video sulla morte devo scrivere morte con lo zero invece delle O, fare questi balletti pazzeschi, sì, sì, perché sennò il video viene penalizzato, che dici vabbè, ok, e siamo solo la morte, che comunque è quasi banale.
0: No, invece guarda, la parola morte si può dire spesso e volentieri. In Wunderkammer ne abbiamo parlato anche con Ivan Cianzi, se non erro il primo ospite, uno dei primi di Bizzarro Bazar, quindi qua sei assolutamente libera di parlare della triste mietitrice. Ma prima di andare nel cuore del tuo lavoro, partendo in maniera abbastanza, possiamo dire, didascalica dagli incel di cui tanto si parla ultimamente, volevo ascoltare un pezzo di un uomo assolutamente non tossico e secondo me un ottimo, oddio, non tossico diciamo come mascolinità, non col rapporto con le sostanze, in quel caso tutt'altro, che è Iggy Pop con Lust for Life del 1977. Torniamo tra pochissimo.

0: E questo era l'ottimo Iggy Pop con Last for Life, questo è anche l'ottimo Wunderkammer, con ospite l'altrettanto ottima Beatrice Pedrella, giornalista investigativa.
1: Ma buonasera.
0: Rieccoci qua. Dunque, negli ultimi anni, soprattutto grazie al tuo lavoro con il podcast Oltre, ti sei concentrata sul fenomeno dei cosiddetti incel, i celibi involontari, tradotto in maniera un po' forzata, possiamo dire in italiano, però anche semanticamente corretta.
1: Però di base sono loro.
0: Sono loro. Che avevano, diciamo, l'aura della sottocultura digitale fino a non molto tempo fa, diciamo, soprattutto in Italia, non se ne parlava tanto, era un po' un qualcosa da iniziati. Poi ultimamente se ne è tornato a parlare sia per alcuni prodotti audiovisivi che comunque hanno portato al centro il dibattito il fenomeno, penso ad Adolescence, la serie Netflix, oppure la serie appena uscita del fantastico, che io adoro, Louis Theroux, Dentro la manosfera, che consiglio a tutti voi, ma se ne è parlato molto anche in relazione ad alcuni casi di cronaca in cui poi quest'aura dell'incel aleggia, va verificata, come per esempio del ragazzino tredicenne che nel Bergamasco ha coltellato la propria professoressa dopo aver lasciato una sorta di manifesto nella sua cameretta, si interseca spesso con la violenza e l'estremismo di destra e il suprematismo bianco, insomma. Quindi tu che ne sai, in questo perimetro, diciamo, molto confuso, se dovessimo definire un incel a una persona che non ne ha mai sentito parlare, che cosa diremmo e per quale ragione a volte si trasforma anche in un fenomeno che ha a che fare con la violenza, soprattutto di genere?
1: Allora, proverò a farla il più semplice possibile.
0: Vai.
1: Dunque, come giustamente dicevi tu, incel sta per celibe involontario. Queste persone fanno parte di questa sottocultura online, che vuol dire che stanno tantissimo tempo su internet, in dei gruppi su Telegram, dei thread su Reddit, insomma all'interno di un ecosistema online in cui parlano tanto del loro malessere. Gli incel sono fondamentalmente insoddisfatti perché non riescono ad avere relazioni con le donne. E dunque, visto che le donne sono causa della loro insoddisfazione, loro si sentono titolati a odiarle.
0: Beh,
1: questo è proprio
0: ci sta. Treccani.
1: Il riassunto del riassunto, esatto. E come questo si interseca con la violenza di genere è presto detto, perché a un certo punto questa frustrazione deve essere agita, perché non può rimanere lì, non rimane inespressa. Di solito le strade sono due. Gli incel o arrivano a compiere violenza contro se stessi, oppure contro gli altri, o meglio, le altre. E l'esempio canonico proprio dell'incel che agisce è Elliot Roger. Elliot Roger nel 2014 compie la strage di Slavista. Lui aveva 20 anni, andava all'università, non aveva mai baciato una ragazza, e a un certo punto questa cosa lo fa uscire di testa. Lui si sentiva solo, aveva tutta una serie di questioni anche di salute mentale, e a un certo punto dice: sapete che c'è? Io faccio una strage in una confraternita, ve lo annuncio anche, faccio un video, lo posto su YouTube e scrivo anche un manifesto, proprio per dirvi perché ho voluto fare questa cosa. E lui va fuori da questa confraternita, ma non ha il codice per entrare.
0: Ah, ma non lo sapevo questa cosa del codice.
1: E questa cosa a me lascia sempre basita, perché noi pensiamo sempre che uno che pianifica una strage è organizzato. E la cosa inquietante è che in questi casi non lo sono, cioè lui uccide i suoi coinquilini, un amico del coinquilino che stava lì per sbaglio, si prepara a fare questa strage e non la può fare. E quindi inizia a fare fuoco in strada, ed è così poi che abbiamo la strage di Slavista, e poi si conclude con lui che si toglie la vita. E questo è anche il primo momento in cui gli incel arrivano sulla stampa americana e non. Infatti pure nel 2014 la stampa italiana ne ha parlato, insomma, di questo odio per le donne, più che altro perché Elliot Roger aveva lasciato un manifesto, cioè lo diceva in modo proprio chiaro quale fosse il nodo della questione. E poi, appunto, poi la cosa è un po' morta lì, anche perché in Italia noi abbiamo la percezione che non sia l'America, quindi certe cose da noi non succedono. Non esiste un certo tipo di violenza nelle scuole, l'accesso alle armi è più controllato, e quindi possiamo dormire sereni. Che, considerando la cronaca recente, forse
0: manco troppo, mi permetto di dire.
1: Sì, diciamo che secondo me mettere su famiglia e crescere degli adolescenti rimane uno sport estremo, ecco, perché direi che... E, tutto questo poi si interseca appunto con la violenza di genere, perché voglio dire, se le donne mi negano il diritto al sesso, come pensano gli incel, contro chi mi rifarò nel momento in cui decido di essere violento? Le donne.
0: Le donne, prevedibilmente. No, che tra l'altro su questo, questo discorso si interseca con un altro discorso che stavo facendo con toni, diciamo, più leggeri nella puntata con le eterobasiche, che però, insomma, insieme a loro stavo riflettendo sul fatto che oggi anche questo, diciamo, con grande spinta algoritmica, percepisco un'enorme polarizzazione basata sul genere. Cioè, certo, è come se buona parte del conflitto, anche politico, fosse basato essenzialmente su ciò che abbiamo nelle nostre mutande, o il genere in cui ci riconosciamo. È una cosa che veramente, di cui non ho memoria, veramente senza precedenti, forse ai tempi delle suffragette la tensione tra i sessi era così estrema. E questo, abbiamo smesso di... non so, io c'ho un sacco di amici maschi. Sì, c'ho un sacco di amici maschi. Vabbè, ecco, ho messo le mani avanti. Ho un sacco di amici maschi e ci parlo. Però non so, magari dovremmo ristabilire un dialogo più lieto tra i sessi. Come è successa sta cosa?
1: Questa cosa secondo me è successa perché a un certo punto, come dire, c'è stata una divisione fortissima verso il fatto che le donne erano sempre... potevano aspirare a essere di più, potevano aspirare a essere indipendenti, potevano aspirare a tutta una serie di cose. Il ruolo della donna nella società è cambiato, ma contestualmente non è cambiato quello dell'uomo. Se da una parte ci sono stati i femminismi che hanno costruito un nuovo ruolo per la donna, che può aspirare fondamentalmente a quello che vuole, perché è libera, non c'è stato un movimento contestuale che ha fatto lo stesso per gli uomini, e quindi loro non si sono costruiti un modello alternativo di mascolinità che non fosse quello dell'uomo che porta il pane a casa. Mm-hmm. Ma se abbiamo due stipendi, perché devi portare il pane a casa? Cioè, nel senso,
0: ce lo mangiamo insieme,
1: per anacronistico, non lo so, una volta sì. E una volta te, si può discutere. E quindi questa fissità dei ruoli di genere, secondo me, poi ci ha portati a creare una sorta di nuovo separatismo, perché poi uno vede anche che le donne vanno sempre più a sinistra, quando si parla di politica gli uomini sempre più a destra.
0: Sì, sì, ci sono proprio dei report che lo dimostrano, soprattutto tra le persone più giovani, nella generazione Z, forse stiamo parlando dello stesso report, e questa cosa mi ha abbastanza colpita.
1: È molto inquietante, e anche perché poi dici, scusate amici, ma in che senso? Perché? Perché invece di aderire a questa cosa che non è neanche vantaggiosa per voi, perché onestamente questo modello di famiglia che forse voi esisteva negli anni 50, ma in modo così rigido...
0: è estenuante soprattutto per gli uomini.
1: Ma certo, ma anche perché tutta questa responsabilità, questo immobilismo emotivo, ma davvero vi conviene?
0: Ma cioè, chi va a chiesto? Ve lo posso dire con grande franchezza.
1: Ma tra l'altro, ma perché? Cioè, ma avete l'opportunità di dire no, non ci va bene, ricominciamo da capo, invece no, no, ci piace, teniamocelo stretto, teniamocelo proprio stretto. E poi quando tu dici, scusami, ma tu comunque non rientri in questo standard, cioè non rientrare nello standard ti provoca sofferenza, perché anche questo fa parte dell'essere incel, che non rientri in uno standard di bellezza, prestanza fisica, successo economico, successo sociale, e però quello standard te lo tieni perché ti dà sicurezza, è una sorta di coperta di Linus un po' tossica, potremmo dire, perché alla fine sindrome di Stoccolma, anche se insomma è stata debancata anche la sindrome di Stoccolma, però ecco.
0: Suona bene.
1: Sì, sì.
0: Allora, ti interrompo per ascoltare il primo dei pezzi che hai portato con te oggi, poi continuerò con le mie domande croccanti. Questo pezzo è degli Arctic Monkeys, fulgido esempio di mascolinità non tossica, non lo so. vediamo.
1: Non lo so.
0: Spero che riporti la pace tra i sessi anche per mere ragioni riproduttive, questa traccia che si intitola
1: Do I Wanna Know.

0: Do I Wanna Know degli Arctic Monkeys, pezzone portato dalla mia meravigliosa ospite Beatrice Petrella, giornalista investigativa che si occupa prevalentemente di argomenti sgradevoli, dicevamo nella intro.
1: Poteva andare peggio.
0: Può andare peggio.
1: Ma voglio parlare del fatto che comunque questa radio è molto seria, non si tagliano le uscite delle canzoni.
0: Guarda, questa è
1: Possiamo
0: una mia
1: dirlo,
0: policy.
1: che qui parliamo di cose belle.
0: Grazie. No, questa è una mia policy, felice che lo apprezzi perché l'ho detto in diverse occasioni. Io, da ascoltatrice, detesto quando gli speaker tornano a parlare sulla coda della canzone, perché io proprio da nerd della musica la devo sentire tutta fino all'ultimo secondo. Quindi dovrete passare sul mio cadavere per farmi tagliare un pezzo mai. Vedi, posso dire anche la parola cadavere in questa trasmissione,
1: Beh,
0: a
1: non
0: differenza
1: sarai
0: di
1: censurata
0: Instagram.
1: su Instagram, via.
0: Lo devo scrivere col 3
1: Eh
0: e
1: sì,
0: col 4,
1: col 4 deve
0: cadavere.
1: avere sozza. Così
0: Comunque,
1: un po' trap.
0: torniamo. Torniamo ai nostri cari, beh, sono i nostri cari incel, insomma, dipende dai giorni, a
1: Ma
0: volte
1: sì,
0: provo
1: dai.
0: anche tenerezza. E, no, perché appunto un tema molto interessante che stavi accennando, a cui stavi accennando prima, era il fatto che il fenomeno si leghi alla crisi della mascolinità e che quindi poi crei uno standard nuovo e poi alla fine tendenzialmente irraggiungibile per i maschi stessi, uno standard estetico, uno standard di forza economica, uno standard di forza fisica, di moralità, e che non fa poi che accrescere quella che non se ne parla spesso, ma è una vera e propria emergenza di salute mentale, perché in Italia il 78,8% delle persone che si uccidono per mano propria, che muoiono per suicidio, è uomo. E quindi questo dato lampante comunque ci mostra, innanzitutto, che se andassimo tutti un po' più in psicoterapia saremmo più felici, ma che oggettivamente la mascolinità non è solo in crisi, diciamo, a livello simbolico, è una vera crisi proprio di salute mentale. E il
1: Sì.
0: patriarcato è un accollo pure per i maschi, insomma.
1: Ma sì, ma certo, è il problema.

0: problema è che bisogna lavorare insieme per smantellarlo, questo patriarcato. Non possiamo accollarci anche questo lavoro noi da sole.
1: No, facciamo già troppe cose.
0: Non sta funzionando. Tipo il lavoro di cura di cui sopra.
1: Esatto, no, no, veramente.
0: Amici, no, infatti, è un lavoro di gruppo.
1: Per questo ti volevo anche chiedere, tu che per fare questa inchiesta ti sei proprio imbucata in dei gruppi Telegram, se ti va di citare insomma qualche esempio. Prima si parlava per esempio di valutazioni, di looks maxing, cioè come funzionano i gruppi di incel?
0: Allora, dipende. Di base se uno va sui forum, perché poi sono un po' vintage, quindi hanno anche i forum oltre ai canali Telegram, e ci sono proprio delle sezioni dedicate a cose diverse. E c'è una che per me era stata particolarmente straniante, che era quella delle valutazioni. Nel senso che queste persone mandavano le loro foto su questi gruppi e chiedevano di essere valutati dagli altri utenti, da 0 a 10. Ricordando che sotto il 7 non è vita, cheat, e mediamente un incel sta tra il 3 e il 4. E a me la cosa che veramente distruggeva era che loro mandavano questa foto e tipo dicevano io sono proprio brutto, mi sento un 5 meno meno. Arrivavano gli altri: no no, vedi, secondo me sei un 4 perché hai i gomiti così, hai le ginocchia così. E quindi era un'asta a ribasso devastante. Sì, era terribile. E quindi tu stavi lì e vedevi questi che si buttavano ancora più giù tra di loro. Ma questo trattarsi male in realtà cementava il gruppo. Cioè questa è una roba, dici, perché? Perché ci stai? Perché ci rimani? E le persone con cui ho parlato mi hanno detto, ma guarda, ci rimani perché ti riconosci. E quando ti senti visto, anche se la dinamica è questa, rimani. E l'ho trovato devastante. Come ho trovato devastante che poi fanno questa roba delle valutazioni anche con foto di persone famose, ma anche con foto di persone prese da profili Facebook, profili WhatsApp, eccetera, eccetera. Quindi tipo foto di coppia, perché ci sono persone su WhatsApp hanno la foto in coppia, sì, e sì. Quindi allora no, lei è un 8, lui palesemente un 4, però probabilmente ha i soldi. Perché poi, allora, il punto è che c'è sempre una spiegazione per tutto.
1: Ok.
0: E quindi allora ogni persona ha un valore. E il nostro valore è dato da una combinazione di estetica, status economico e status sociale. Quindi tu puoi essere...
1: No, io sto pensando al mio... Vedi che è un meccanismo che funziona mentre ve lo dici.
0: Certo che funziona perché dà ordine a un mondo caotico. Quindi se tu dici in tasta tua sei un 8, puoi dormire serena perché comunque sei un 8. Certo, sarà difficile che punti a un uomo 10, però comunque dai, sei un 8. Se ti può interessare, io partivo molto svantaggiata perché dal loro punto di vista io sono una bora coi tatuaggi.
1: Aspetta, tu hai messo la foto tua?
0: No, io non ho messo la foto mia, no. No, no.
1: Allora, loro l'hanno
0: presa. No, allora, quando io mi sono infiltrata, chiaramente ero un'altra persona con un'altra foto ed ero un maschio, perché okay, sennò non ti fanno entrare, quindi. Quando però ho vinto il premio e quindi hanno scoperto che c'era, ci sono varie, c'erano, non lo so adesso, varie conversazioni sul forum dei brutti dove c'ero io con la mia foto e dove si facevano valutazioni.
1: E quindi tu sei una bora coi tatuaggi?
0: Sono una bora coi tatuaggi e la domanda successiva
1: è... Eppure io allora?
0: Non lo so, però qualcuno ha detto però è buona, quindi non sappiamo la situazione come si sia dipanata, ma la domanda successiva era chissà com'è il fidanzato. E quindi c'è stato questo momento di ricerca al mio compagno che poi non ha social, quindi auguri.
1: Wow, e l'hanno trovato?
0: No.
1: Ah, ok, no, no. Quindi ottimo.
0: No, per ora tutto ok, però insomma io lì, a quel punto lì ho cominciato a preoccuparmi. Perché certo, sinceramente finché la cosa era in capo a me. E quindi io avevo ricevuto dei messaggi orribili, parliamoci chiaro. Però era ancora nell'ambito dello gestibile. Comunque il premio Morrione ti dà supporto legale, quindi qualsiasi cosa... Non sei abbandonato al tuo destino, che è una cosa molto importante quando fai inchiesta, in ogni caso, ma soprattutto se sei giovane, perché comunque il premio Morrione è un premio per under 30. Certo. Quindi, insomma, essere tutelati da tutti i punti di vista è veramente tanto importante. E al netto di tutto ciò, quando poi ho cominciato a pensare che poteva essere un problema per le persone a me vicine, non una gran passeggiata di salute. Diciamo, il vantaggio è che a livello di sicurezza informatica era stata studiata molto bene come inchiesta. Quindi ok, però se poco fossi stata con una persona più facile da rintracciare,
1: E vive fidanzati senza social, manco il mio ce l'ha, non li troverete mai, mai, maledetti.
0: I nostri misteriosi fidanzati.
1: A noi ce potete pure da 5, me frega niente, ma il fidanzato mi ha 10 per me. Ok, basta.
0: Totale.
1: Ascoltiamo un altro pezzo, poi volevo parlare un po' di giornalismo. E questo pezzo, vabbè, l'ho scelto per il titolo che crea questo contrasto più o meno ironico con ciò di cui stiamo parlando. È un pezzo di Sharon Jones and the Dub Kings del 2015 e si intitola My Man is a Mean Man.

0: Siamo tornati qui su Wunderkammer. Io sono Giada Arena, con me c'è Beatrice Petrella. Stiamo parlando di temi scomodi nel giornalismo. E quindi, ecco, un'altra cosa che volevo chiederti, visto che insomma l'hai accennata un po' nel blocco precedente, per usare un linguaggio radiofonico, è se tu avessi al posto mio una persona molto giovane che sogna di diventare giornalista investigativo, che consiglio gli daresti? Perché effettivamente è un mestiere piuttosto pericoloso. Cioè, se non
1: Sì.
0: erro, di recente c'è stata la giornata proprio per la tutela dei giornalisti.
1: Sì, è stata la giornata internazionale per la libertà di stampa e beh, siamo al punto in cui dobbiamo dire journalism is not a crime, il giornalismo non è un crimine, guardate, ci fate fuori, occhio che ci state facendo fuori e se fate fuori noi poi la libertà di stampa, lo stato di diritto, azza, aiuto,
0: Vi conviene che ci sta.
1: male, male, male, non bene, questa era in grande sintesi la mia tesi magistrale. E perché comunque anche nel 2020 c'aveva un po' di problemi, tipo che aveva fatto fuori una giornalista a Malta, un altro in
0: Sì.
1: Slovacchia, quindi insomma non un'aria pazzesca. Ma detto questo, per me continua a essere il mestiere più bello del mondo. Ci ho detto, ecco, se ci fosse davanti a me una persona più giovane che vuole fare questo mestiere, io forse la prima cosa che direi è bellissimo, ma occhio. Perché sinceramente io credo di aver approcciato tutta una serie di cose con tantissimo entusiasmo, tanta cura, ma magari di non aver messo in conto che questo lavoro avesse delle conseguenze o comunque di non aver valutato quanto queste conseguenze fossero vere, perché magari appunto la questione degli incel, l'odio online è vero, cioè io avevo i DM di Instagram intasati di messaggi molto brutti e io prima di imbarcarmi in questa cosa non ci avevo pensato all'effetto che mi avrebbe fatto vedere tutta una serie di cose scritte su internet su di me, che comunque, ok, tu puoi spegnere il PC, ma quelle robe stanno lì. E a me è andata anche bene perché a me nessuno ancora mi ha querelata. E cioè, nel senso,
0: Posso dire, questa non è video, ho appena fatto le corna, Beatrice. Io per dovere di cronaca, appunto, io
1: perché
0: segnalo che ho
1: comunque
0: appena
1: gesto
0: fatto le
1: fotopago
0: corna.
1: non si sa mai, perché appunto io faccio
0: Guarda,
1: tendenzialmente
0: mo'.
1: inchieste sociali, no, però appunto nel momento in cui tu non fai inchieste sociali, ma fai quello che in gergo si chiama follow the money, quindi indaghi aziende e flussi di denaro, è un attimo. Poi per
0: Sì.
1: carità, a me qualcuno aveva detto, beh, quando ricevi la prima querela vuol dire che il lavoro sta andando bene, per carità di Dio, però guardiamoci in faccia, comunque ti ritrovi a fare questo lavoro molto spesso, per non dire quasi sempre da freelance. E quindi devi avere una rete non solo di persone con cui collaborare, perché non è un lavoro che si fa da soli. Ecco, una cosa che uno si deve mettere in testa è che il giornalista che va e trova lo scoop mediamente non esiste, perché guardiamo anche oltre. Oltre, sì, io il progetto l'ho presentato da sola perché il premio Morrione ti permette di presentare le cose o da solo in gruppo, ma comunque tu hai un tot di tutor che ti supportano nel lavoro e puoi ingaggiare delle persone che lavorino con te. Quindi c'è, oltre è figlio di una squadra, per dirne una.
0: E poi avevi
1: Poi,
0: appunto le tutele del premio Morrione che
1: certo,
0: dicevi,
1: ma
0: legali, che insomma non sono secondarie
1: no, ma anche
0: perché.
1: avere un avvocato che riguarda il tuo lavoro e dice tutto ok, puoi dormire serena, è un grandissimo aiuto. Anche l'opportunità di sceglierti la squadra con cui lavorare, perché il tutor ti viene assegnato, però tu hai budget col premio Morrione, quindi puoi dire vorrei lavorare con qualcuno. Nel mio caso, la mia tutor era Michela Mancini di Radio 1 ed è stata una guida fondamentale. Per quanto riguarda la produzione, mi sono affidata a Jonathan Zenti,
0: Che
1: che
0: salutiamo.
1: salutiamo, che è stata un'altra figura fondamentale perché impari tutta un'altra serie di cose che se non hai l'opportunità di lavorare all'interno di un contesto che può essere una redazione, non le vedi queste cose. Quindi tutto questo per dirvi, se siete under 30 e volete fare application non per quest'anno, ma per l'anno prossimo al Premio Morrione, io ve lo consiglio con tutto il cuore. E non deve essere un momento spot, però per me è stato veramente, c'è cioè, un prima e un dopo quel premio là,
0: Sì.
1: e non solo perché ho conosciuto le persone splendide, cioè io sono ancora amica con il gruppo dei finalisti, siamo ancora tutti amici e non è scontato perché è un mestiere fatto di gran solitudine, quindi io direi
0: Competizione,
1: competizione,
0: sì.
1: solitudine, cioè è detto fra noi un ambientaccio. Quindi allora i miei consigli di sopravvivenza sono occhio, dovete essere molto razionali quando fate questa roba qua, perché non fatevi prendere da oddio porto questa cosa a casa, un attimo. È vero? Si può fare? il gioco vale la candela, perché anche lì secondo me non c'è niente che valga più della sicurezza di un singolo individuo, onestamente, soprattutto a livello di una persona che inizia. Uno. Due, fate rete. È importante fare rete, perché i lavori grossi non si fanno mai da soli. Fate amicizia, anche e soprattutto se siete freelance, cercate un posto in cui stare bene, cercate degli amici e dei colleghi e createvi una rete di supporto, perché anche se magari non lavorate sulle stesse cose, avere qualcuno a cui dire oddio, non lo so, questa cosa non sta andando, chiedere un parere, magari ti danno una mano con una cosa che tu non sai fare e viceversa, quello è oro, è veramente oro. Chiedete aiuto, chiedete e fatevi spazio. In bocca al lupo.
0: Sei mega saggia, che bello. Allora, ascoltiamo una canzone, torno con altre domande. E questa canzone in realtà, ah no, non l'hai portata tu, ho portata io, niente, scusa, la presento io. È di una producer italiana che vive nel Regno Unito ed è molto brava, si chiama Maria Chiara Argirò e questo è Time, The Closer del 2024.

god di Shiva. Se l'unica antidota può velena che mi arriva. Sta coperta non mi scarfa più. Sto in allerta quando chiama tu. Ti ricetta a Dio. E sabato mi pareva lunaria.

0: Tutankhamon.
1: Attenzione, altri titoli, altre zone, spazi di sintassi, ma è solo un'attrazione. Ma quante attrazioni ti entrano nelle sinapsi? Ecco un'altra informazione. Ecco

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus e c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi. Che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che

Dicono lei è col digger, dimmi come fa a stare con te. Penso solamente a spingere, riempire la backpack, ho un backpack, e-spack con le tech, tech, con le tech, con le tech. Dimmi come fa a stare con te. Dicono lei è gold digger, super

0: dischi fa sì che mi capiscano.
1: Fai sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta finita la storia.

ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

0: Tua anima che muore ha il sapore di un dolce veleno pieno di rimpianti.
1: Senti Graziano, sono stanca. Allora fai una cosa, fai così. Immagina come se non fossimo più niente. E sai che c'è? È che io non voglio più vederti ridere.

Greetings, girl, and

sulla piscina. Se desiste spero abbia una buona scusa. Ora chiudo gli occhi perché si è fatta mattina, yeah. Sono le 6.

te due non sa cantare. Te due crede di far l'intellettuale. Te due deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare.

0: verso zero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette,
2: sì,
1: per
2: il
1: termine,
2: sì,
1: dico,
2: sì.
1: Far vedere anche le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: Figo che
1: è assurdo,
2: sei.
1: È assurdo,
2: è assurdo.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io

Vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte. Sogno d'oro, sono una rissa nel fuori onda. Guardo sta scena che moribonda. Oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene, la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviare. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre? Per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito, che magari un domani si alzano tutti come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno ed addosso c'ho sempre qualcosa che è intinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.

in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

E che te ne da guarda? Siete solo una branca di scemo. E sapete perché? Perché non tenete coraggio per stare ovunque su questa. Voi tenete bisogno di persone come me, per serva gente come me. A così potete puntorire e potete dire kill e non mi cattivo. E roppo come vi sentite. Buona. Voi non siete buoni. Voi sapete solo a nascondere. Sapete solo dicere bugie. Invece non tengo sto problema. Io dico sempre la verità. Però quando dico bugie.

0: sicura.
1: Non è poi così facile per me. Dentro quei baci sento le guerre, ma quando mi abbracci non sento più niente.
2: Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù ci saresti tu in sé.

Odio pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto. Tanto ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto. Il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti. Come sente il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri. A dirti che va bene così mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente. Ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente. Come se non serve essere sempre armato. Sentire che qualcuno mi riflette, mi aspetta, mi sente, mi allunga la mano. Vorrei dirti che è sempre tutto a posto.

Ogni tanto sembra lui che guarda me e mi nascondo nella metro.

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo, mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me. Il vero me, ma quale? Rispondi.

mezzo uomo, mezzo extraterrestre. Mi parlano e do di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane, mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola. E non ho una persona senza la quale io non sarei il vero me, il vero.

mezzo uomo e mezzo ragazzino, lo giuro. Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Io, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino, lo giuro. Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero.

Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquilla.

0: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

0: cucchiere di un anno. E quando esco mangio ricordi in bianco, perché il sapore ormai se n'è andato, non lo ricordo più.
1: Vedo

0: His body. Woo. Now that it's only we would never go to bed again.
1: Questa è la storia di quattro bambini.

0: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra sempre di

0: sono Johnny.
1: Do you want something to drink, Gianni?
0: Ma guarda, no. Ok, un americano, per favore.

è blu celeste, è blu celeste, è blu celeste.

roba proprio capomondare solo tu, perché sono cose che danno succedere a Dio, per me a peculiare cose particolari, perché tu queste cose.

Spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osco, ok. Movimenti faccio tarantelle, tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, sì.

Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

una bici giocando a inseguirci. La città era come una serie in TV. Per noi due bambini correvo, fuggivi. L'amore è una follia e non dà nulla in cambio. La terapia che non ti cura affatto. Mi avevi detto mua, ti amo così tanto, che hai fatto un figlio con un altro.

0: What's the point?
1: Morbida sui calamari.

0: settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Yo, remember yo. Back on the bully when cats used to harmonize, yeah. Like,
2: yo,
1: yo, yo, my men and my women, don't forget about the dean, this is not the most the king, yo, it's about a thing, yo,
3: you feel yo. Me?

Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

È un compromesso che impariamo a non soffrire per riprenderci il permesso. Alla fine puoi guarire quando scopri che il dolore è un altro modo per tenere stretto ciò che abbiamo perso.

0: Bentornati e bentornate a Babes, io sono Nico Rossi.
1: E io sono Federica Zacchia.
0: Ah, senti come si sta comodi oggi?
1: Molto comodi, ti piace questo posto?
0: Sì, questo studio è proprio bello, accogliente, ti senti a casa. E secondo
1: Molto.
0: me la nostra ospite di oggi si sente a casa più di tutti perché qui
1: Ha
0: c'è già
1: già
0: stata.
1: registrato qualcosa, quindi chiamiamo il nostro ospite di oggi,
0: Jenny
1: Danny
0: Denucci!
1: Denucci!
2: Ciao! Dove saluto? Dove saluto?
1: Qua,
0: Guarda,
1: amore.
0: in the
2: Ciao.
0: center, prego. Come
1: Come
0: stai?
1: stai?
2: Bene, voi? Bene,
1: Bene.
0: ma poi, cioè, noi siamo molto contenti di averti qua perché quando pensiamo a Babes c'è una componente di te. Cioè, tu per noi sei proprio un po' l'ottica di Babes.
1: Sei la
2: Allora,
1: Bips
2: meno
1: per
2: male. Ce
1: eccellenza.
2: l'abbiamo fatta organizzarci?
1: Sì.
2: Perfetto.
0: Com'è stata l'esperienza a me da studio per
2: Sono un po' nostalgica, posso dire.
1: te?
2: L'ho
1: Quant'era
2: sentita.
1: poi? Quanto tempo fa era?
2: Ma abbiamo finito a settembre,
1: No.
2: forse? Mi date la conferma? Però abbiamo iniziato prima
1: Oddio.
2: dell'estate, no? Beh, dai, in tutto un annetto generico, poco di meno, 9 mesi.
0: 9 mesi,
2: Sette.
0: facciamo sì, un parto, nove
2: Un
0: mesi,
2: piccolo
0: facciamo una via di
2: prima di un
0: mezzo.
2: parto di un gatto, forse.
0: Salutiamo i tuoi gatti.
2: Salutiamo i miei gatti.

0: la social stormy che di amici non me li possono fare perché sono sterilizzati. E è strano perché l'ho sempre visto addobbato a Take 25, no?
1: Quindi certo, con un'altra grafica dietro.
2: E con Antonio Joyce Mascoli. È stata una bella esperienza. Molto sei entrata bello. Dentro a...
0: È stato molto interessante più che altro perché siamo riusciti insomma ad avere delle conversazioni anche un po' più lunghe, un po' più profonde, magari con quei registi che incontri, che ne so, alla prima del film, alla festa del magazine. E lì invece c'era proprio questo
1: certo, te per te che fai comunque sei sia attrice che hai tutta invece questa parte più interview, eccetera, per te comunque è stata un'esperienza figa avere questo doppio ruolo.
0: Sì, sì, sì, sì, no, è stato veramente molto bello. Poi l'ho fatto con Antonio che è veramente un grande, non so se lo
2: conoscete. Salutiamo anche lui, certo, Antonio
1: sì,
2: Mascoli,
1: certo.
0: Io lo amo, ci siamo innamorati follemente e infatti mi manca. Rifacciamolo.
2: La prossima volta vi invitiamo tutte e due, facciamo un mashup.
0: Che divertente. Sì.
2: Sarebbe carino.
1: Due produzioni di
0: Featuring.
1: No Name.
0: Dai.
2: Senti, non so se tu hai già visto una puntata, ma il claim di Babes è nessuno ci mette in un angolo.
0: E zitti pure. E
2: zitti. Quindi la nostra domanda facile facile, una domanda a cui c'è una risposta realmente semplice, è: ti sei mai sentita messa in un angolo?
0: Sì. Però ero molto piccola. Quando andavo alle elementari, diciamo, sono sempre stata una persona molto esuberante. E c'è stato questo momento in cui ho iniziato un po' a soffrirlo, l'essere comunque esuberante, solare, insomma, come vengo solitamente descritta dalle persone che ho attorno, no? Ho iniziato un po' a soffrirlo perché addirittura mi ricordo tipo i genitori dei miei compagni di classe chiedevano ai professori, alle maestre di non farli sedere accanto a me in classe perché io li distraevo. Ah,
1: perché eri la bad girl, diciamo, perché avevi un po' questa attitudine
2: chiacchiericcia.
0: Ma no, ma che parlavo.
2: Che poi parlavo, alle elementari però, sono, cioè, capito? Poi servono a quello.
0: Parlavo, ridevo, chiacchieravo, me la, per studiare zero ovviamente.
1: Tutto giusto.
0: Tutto giusto. E lì sono stata completamente messa in un angolo. Sì, perché non... venivo un po' snobbata dai miei compagni di classe.
2: Ti sei sentita di doverti ridimensionare per
0: sì, parecchio.
2: Stare
0: infatti,
2: in quel contesto?
0: Addirittura ho dovuto cambiare le scuole elementari per questo.
1: Ok.
0: Sì.
1: Poi è strano perché appunto, come dici tu, cioè all'elementare è strano cambiare... decidere di cambiare scuola, di solito il liceo e lo cambi perché vai malissimo,
0: no, ma
1: e quindi devi dare una salvata.
0: Se mi mettessi qua a raccontarti tutto, pensa, io ero dislessica, ma ancora senza la diagnosi, perché comunque è anche una cosa abbastanza nuova. Cioè, a me la diagnosi è arrivata tipo il primo anno di liceo, e lì avevo 6 anni, 7 anni, quanti anni hai alle elementari, e avevo la maestra di matematica che mi tirava i capelli, letteralmente, te lo giuro.
1: Quindi diciamo, tra la maestra che tira i capelli e i genitori dei compagni che rompono le scatole, abbiamo fatto molto bene ad andarcene.
0: Sì, devo dire in quel periodo lì sono stata molto male, tanto che è stata la prima volta, cioè, allora, in verità è una storia molto più lunga, nel senso che dicevo ai miei genitori che non respiravo bene, ok, prima di andare a scuola. Quindi, cos'hai, 7-8 anni, i tuoi genitori ti portano dal medico, no?
2: Per capire se hai asma, allergia,
0: per capire
2: qualcosa,
0: se hai asma, allergia, qualche problema, che comunque noi in famiglia abbiamo qualcuno che ha problemi con il cuore, eccetera, mi dicono, guarda, anzi dicono ai miei genitori, guarda, sua figlia è sana come un pesce, no? Anni dopo inizio la terapia, racconto alla mia psicologa di queste situazioni che si creavano a scuola, scopro poi di avere ansia generalizzata dalle elementari.
1: Pensa te.
0: Sì.
1: E, vabbè, e quindi però...
2: poi c'è stato un epilogo quando hai cambiato scuola e comunque hai ripreso un rapporto con la scuola un po' più...
0: Sì, ma no, nel senso che comunque sono, ahimè, dislessica, disgrafica e discalculica.
2: E comunque guarda di Gianni.
0: Icona neurodivergente, perché sono anche ADHD amore. Mi amo. E sì. Quindi diciamo che non era proprio una...
1: No, certo.
0: No? Cioè,
1: un'attitudine caratteriale.
2: Non era proprio sentivi più a tuo agio, ecco.
0: Sì, poi soprattutto se non lo sai, quindi a parte poveri genitori, gli avrò fatto spendere una quantità di soldi per le ripetizioni, io semplicemente come mi insegnavano le cose non andavano bene, no? Perché una volta che hai una diagnosi ti fanno tutto il protocollo, e le cose mi venivano insegnate in maniera normale per una persona insomma non neurodivergente. Quindi ci ho veramente messo gli anni per andare d'accordo con il sistema scolastico.
1: E poi quando è che hai sentito invece che qualcosa è scattato, per cui invece ti sei sentita serena rispetto agli studi che facevi, rispetto anche al problema che poi hai capito che avevi?
0: Amore, quando ho finito.
1: Sì, uscita.
0: Uscita. Mm. Uscita. Uscita perché poi al liceo, quando ho iniziato a fare i primi provini, i primi programmi, le prime cose, andavo in questa scuola con le suore, che sai quando vai a scuola, se fai il percorso sportivo sei più grande, la più grande icona, ti vogliono tutti bene, no? Sì. Certo, sei super figa. Poi quando fai un percorso artistico, non è che proprio ti scusano le assenze. Quindi io mi ricordo l'ultimo anno che ho fatto in presenza a scuola, perché poi ho fatto da privatista, al debito, perché ogni anno io ho avuto i debiti.
1: Certo, io pure li collezionavo, ogni anno sempre diversi.
2: Mi rispecchio tanto.
1: Sì.
0: L'ultimo anno io praticamente quei debiti non li avevo passati, perché oggettivamente non li avevo passati, però posso dire, scusate la parolaccia, sei stronzo, perché sono discalculica, disgrafica e tutte le cose che iniziano
2: con dis. E dai.
0: E mi metti il debito al linguistico di fisica e matematica, lo fai apposta. Al che la suora mi dice, ma quindi tu cosa hai deciso per il tuo percorso artistico, lo vuoi posticipare dopo la maturità o comunque continuerai a fare? Io guardi, no, io ho scelto, non farò più niente di questo durante il mio percorso scolastico, aspetterò la maturità, e poi ci penserò, adesso mi concentrerò sullo studio, passo i debiti, mi ritiro da scuola e vado a fare da privatista.
1: Abbiamo salutato tutti.
2: Ciao,
1: e via.
2: Capisco.
0: Ciao belli.
2: Io per fortuna in questo invece sono stata fortunata, perché ho avuto un'esperienza dove la scuola mi ha aiutata, ed è quello che auguriamo, nel senso che la scuola in un certo senso deve essere un trampolino per quel che sei tu. Quindi dobbiamo augurarci che troviamo delle strutture che incentivano e seguono quel lato di te.
0: Spero esistano strutture del genere. Io sono stata molto sfortunata purtroppo. Però vabbè,
2: I nostri esempi saranno serviti a qualcuno per scalare la strada di qualcun altro, speriamo.
0: Spero più da

0: Poi andando avanti, diciamo, sulla tua scia di crescita e di conoscenza, ho ricercato 5 parole che un po' riportano a te. Sono cose che ti piacciono, che ti riguardano. Mi fa ridere perché poi,
1: forse ti
0: poi dopo
1: paura.
0: Ti dirò. Forse ti, poi ti dirò la mia fonte.
1: Dai, gran risata, vai.
0: E tu devi mettermela in ordine da 1 a 5, dalla, diciamo, cosa che ti rappresenta di più a quella che ti rappresenta meno, in una lista alla cieca, perché te lo dirò una alla volta. Parto con la prima parola.
1: Vai, 1 è molto e 5 è poco.
0: Brava.
2: È poco, esatto.
0: E, tra l'altro sono divertenti perché appunto io, non sapendo niente di queste cose, poi appunto ti dirò la fonte. La prima parola è backrooms.
1: Come fai a saperlo?
0: Oh my god.
2: Ti prego, spiegaci, perché noi siamo rimasti.
0: Io non ho idea neanche di che cosa sia. No, dico solo questo.
1: No, io vi dico soltanto che stamattina io ho fatto colazione e scrollavo i video su TikTok di questi che spiegano che probabilmente all'aeroporto di Denver ci sono le backrooms.
2: Ma quindi a te piacciono, ne hai paura?
1: No, io le amo.
0: Ma io non so neanche. Spieghiamo che cosa sono, perché sì, probabilmente sono allora, persone che non lo sanno, tipo me.
1: Come ve lo spiego? Praticamente sono degli spazi che si autorigenerano, dove non c'è un'uscita a loop, e poi entri in tutto quel flusso di roba tipo spazi liminali. Io sono pazza di un gioco che si chiama Platform 8, di cui hanno fatto un film.
2: Sì,
1: io l'ho scoperto la settimana scorsa, che è un gioco dove tu praticamente devi uscire da questa stazione della metro, e ogni volta che vedi un'anomalia devi percorrere il percorso al contrario, cercando di arrivare all'uscita 8, no?
0: Ok.
1: Bellissimo. E ho scoperto, adesso vabbè, a 24 ha fatto il film.
2: Sì, però sì, mi inquietano in realtà.
1: No, io le amo. Io le amo, mi scarico tutti i giochi sulla Play, degli spazi liminali, delle backrooms, mi vado a leggere tutto. Mi piace da morire. Però alla cieca, così.
0: Che gli diamo? Dai, non gli diamo un primo posto.
1: No, gli diamo un 4.
0: Brava, furio, lo direi.
1: C'è qualcosa di più alto, secondo me.
0: Sì, c'è qualcosa. Perché poi ti dirò la mia fonte.
1: E guardate i miei repost su TikTok.
0: No, no, no, no, una fonte proprio una persona.
2: Federica,
0: una persona fisica.
2: Federica,
0: a cui ho detto: dammi 5 cose che ti ricordano Jenny. Una persona molto vicina. Poi andiamo avanti con la seconda, vado.
1: Vai.
0: Sardegna.
1: Amore, 1.
0: Cos'è? Allora, intanto la mettiamo al primo posto. Poi, cosa rappresenta? Cosa?
1: Allora, per me la Sardegna è tutto. Cioè, ho preso la mia prima casa.
0: Infatti, questo me lo ricordo benissimo, che avevi fatto un video su questo.
2: Grande, sì. Santa Teresa.
1: Sono cresciuta lì per tutti i miei mesi estivi da sempre. I miei genitori ci hanno anche tenuto a farmi vedere dove sono stata concepita.
0: Che sarebbe?
1: Al campeggio Isoledda a Cannigione. Amore, ho visto la piazzola della tenda. Dai. Vabbè. Sono stata la più piccola della nave una volta, quando mi hanno portato i miei.
2: Ti hanno dato tipo il premio?
1: Sì, mi hanno dato l'attestato! Era quella Moby che è partita quel giorno di, ti fai tipo luglio del 2000. Io avevo, fai un mese e mezzo. Ed ero la più piccola, mi hanno regalato un pupazzo e l'attestato. E ci sono sempre andata e sono così tanto affezionata a quel posto, perché è l'unica cosa che è sempre rimasta invariata della mia vita. Cioè, nella mia vita sono cambiate, cioè è cambiato tutto, cambia tutto sempre. Non c'è niente che si ripresenti uguale nei giorni, no? Non c'è una routine specifica, ma io so che qualsiasi cosa accade nella mia vita, io ad agosto vado là. Cioè, pure se un giorno dovessi andare a vivere a New York, io ad agosto prendo la mia famiglia e vado lì. I miei amici sono sempre quelli.
0: Infatti, ma gli amici sono quelli, sono ovviamente.
1: No, gli amici sono quelli.
0: Diciamo, comitiva, che poi voi vi ritrovate ogni estate, oppure.
1: Ma ci siamo trovati anche adesso a Pasqua.
0: Ah, ok.
1: Cioè, ci ritroviamo sempre.
2: Perché questa non è una cosa che succede spesso. A volte gli amici estivi, poi li confini.
0: Non solo, ma poi soprattutto poi finiscono. Se ne va. Cioè, sì, proprio sono famosi i gruppi estivi per poi dopo crearsi una sinergia e poi dopo li saluti.
1: No,

0: Adesso questi... li sento anche durante l'anno, ci vediamo durante l'anno, appunto a Pasqua ci vediamo. Poi molti sono imparentati tra di loro.
1: Certo.
0: Quindi li vedo e li sento spessissimo. E poi passiamo quel mese insieme ogni anno e poi vai a Milano e li becchi, facciamo le cene per rivederci durante l'anno tutti insieme. Devo dire è veramente l'unica cosa che è rimasta invariata della mia vita, di persone che mi conoscono anche da prima di tutto il percorso che ho fatto tra cinema, social, mi conoscono veramente da quando eravamo così. È un posto dove mi sento veramente a casa, dove sto bene, mi riconnetto con la natura, io e la mia famiglia siamo molto legati con la natura, i primi...
1: E poi la natura sarda è proprio...
0: È vera.
1: È quella, cioè,
0: e poi non è che vado in Sardegna a Porto Cervo, sì, cioè sì, noi siamo completamente dall'altra parte.
1: Quest'estate ci vediamo perché poi il mio campeggio è a un'ora.
0: Dove sei?
1: Nel Saragosa, che sta vicino Vignola.
0: Ok, perfetto.
1: Siamo state, ci vediamo, a Chittato.
2: E d'estate Sardegna e via.
1: Ma no, però amore, Porto Cervo.
0: A no, certo. A ovest, dove c'è la macchia mediterranea, vado a fare campeggio con i miei amici.
1: Valle della Luna.
0: Tipo adesso sono andata, ci sono dei miei amici che hanno casa a Capotesta, che è una città, un paesino vicino a Santa Teresa, dove sono io. Però non sono state a casa, sono state a campeggiare a Valle della Luna.
2: Beh, bellissimo, no, una Sardegna poi inedita, appunto. Io devo dire, ci sono andata pochissimo, però tutta una Sardegna un pochino più,
0: è più selvaggia,
2: artefatta. Invece questa è sicuramente wild. Beh, dai video che vedo, dalla tua narrazione della Sardegna,
1: beh,
2: mi sembra un'altra
1: cosa.
2: Va bene, quindi mettiamo quando Sardegna vuoi. Primo posto. Quando abbiamo vuoi. Un primo e un quarto posto in questo momento, andiamo avanti. Gatti.
0: Due.
2: Cioè stiamo
0: Cosmi e Stormi.
2: E dici un po', allora, vabbè, cosa rappresentano, che cosa ti viene in mente quando pensi a loro?
0: Allora, partiamo dal fatto che io ho sempre voluto dei gatti a casa, ma non avevo mai il coraggio di adottarli io in prima persona. Che cosa succede? 2022 mi lascio, periodo, devo dire, particolare. A un passo dall'estremo gesto, dico alle mie amiche, o mi date una mano oppure mi internano al Niguarda.
1: A Valle della Luna, si trasferisce là.
0: Allora, praticamente sapevano che volessi tantissimo questo gatto, no? Raga, dicembre, tipo 13 dicembre, torno a casa, le mie amiche si presentano con questa palla nera,
1: meraviglioso,
0: con gli occhi verdi così, si vedevano solo gli occhi, e lui si chiama Cosmo.
1: Meraviglioso.
0: Lui si chiama Cosmo, come il Cosmo e come il mio DJ preferito, che amo, salutiamo.
1: Bravissimo. No,
2: salutiamo a tutti.
0: E poi, diciamo, è stato molto pet therapy, stavo veramente sotto i treni, stavo malissimo, e quel gatto lì veramente è stata una grande ripresa di vita per me. Poi che cosa succede? Che però questo gatto mi arriva in un momento di lavoro molto intenso. Quindi praticamente i primi due mesi questo gatto è cresciuto a casa, che io però ero sul set, tra l'altro in un periodo in cui io giravo anche una notturna, tutto un film in notturna. Quindi praticamente io andavo via di casa alle 2 di pomeriggio e fino alla notte non tornavo a casa, no? E da lì continuavo a prendere cose di lavoro, eccetera. E a un certo punto le mie amiche per il mio compleanno me ne hanno regalato un altro.
2: Per farsi compagnia.
0: E questo è Stormi. Stormi si chiama così perché la canzone di Io sono un cane, che ho sia tatuato sui piedi che sulla mia medaglietta, che adesso non si vede, che leggo anche molto alla Sardegna. Vabbè, fa parte di un album molto bello di questo uomo che in navigazione deve tornare a terraferma, questo è il mio pezzo preferito dell'album, bla bla bla. E quindi niente, sono i miei gatti, la mia ragione di vita, i miei figli, li ho partoriti io. si amano da morire, sono innamorati persi, e niente.
2: E quindi si meritano il secondo posto.
0: Sì.
2: Abbiamo un primo, un secondo posto, un quarto posto, vado avanti, gli astri.
0: Terzo, dai.
2: Terzo. Ma qua l'ultimo posto l'hai lasciato così.
1: Questo lo sappiamo.
2: Vediamo. Gli astri, vabbè. Cosa ci vuoi dire?
0: Gli astri sono una mia grandissima passione. anche le stelle.

0: generale i miei genitori per il compleanno di 21 anni mi hanno regalato un telescopio.
1: Il telescopio, vero?
0: Sì, mi hanno regalato un telescopio. Poi diciamo che arrivo un po' da una famiglia di bolliti, quindi tipo mia madre che va, è vero, mia madre va in India ogni anno a studiare Ayurveda, meditazione e tutto, quindi ogni volta che va mi fa fare la lettura vedica da questi guru. Abbiamo avuto in casa un guru indiano per un po' di tempo, Babaji, che salutiamo.
1: Cioè, che vuol dire avete avuto in casa?
0: Amore, che mia madre si è portata dal Tibet un guru indiano.
1: E che faceva?
0: Amore, stava a casa. A benedirci a casa. Noi.
1: Cioè, viveva?
0: Per un periodo.
1: E si alzava. Benissimo. E che faceva? Passava così?
0: Amore, pregava e ai tempi avevo ancora il mio primo cane e si metteva ai piedi così mentre lui era in preghiera. Te lo giuro su Dio.
2: Incredibile.
1: Scusa, quanto è stato sto guru indiano?
0: Ma qualche settimana.
1: Ma prossimo ospite tua madre comunque.
0: No, innamorate. Babaji, tra l'altro, c'ha il telefono lì, sono andata a fare vedere una foto. Mia mamma quando va in India va o all'orfanotrofio di Amma, che è una figura importantissima per l'India, che tipo lei è famosa perché abbraccia le persone. Quindi sono le persone che fanno queste file tipo di ore per essere abbracciati da Amma. Oppure va al tempio di Babaji a studiare yoga, che mia mamma fa l'insegnante di yoga, che lavoro poteva fare, se no.
1: Comunque sembra tipo sì, una famiglia di una serie televisiva. Ma quando tua madre è tornata con Babaji, ti ha detto ciao Jenny, lui
0: l'abbiamo
1: è Babaji.
0: Fidato. Eh sì, perché praticamente quando Babaji, come altre figure indiane, vengono in Italia a fare i seminari e le cose, spesso stanno a casa di chi li ha conosciuti, no? Quindi è arrivato questo, c'è stato questo momento in cui io avevo a casa Babaji, i miei andavano a lavoro, io rimanevo con questo guru indiano in casa e ci guardavamo e che si fa?
1: Santifichiamo la casa?
0: Santifichiamoci! E che dobbiamo fare?
1: Vabbè, comunque grande. Mi sembra meraviglioso, guarda, quasi gli darei un 1, però la cosa è la tua. Quindi l'ultima, quindi a questa purtroppo gli diamo un ultimo posto, però potrebbe pure andare bene, la patente.
0: So amore, perché. Voglio, non si dice, dai.
1: Perché ce l'abbiamo nelle nostre cose che riguardano te?
0: Amore, perché ti hai chiamato Bianca?
1: No.
0: Tu hai scritto Bianca?
1: No.
0: Allora, perché dovete sapere che a parte che ci ho visto anche lungo, perché adesso di gasolio non ce l'ho.
2: Ah sì, beh certo.
1: Ah, certo. Ma quindi ce l'abbiamo perché non ce l'hai.
0: Eh beh, certo.
1: Ah, ok, ok.
0: No, vabbè, però dico...
2: Magari era tipo, sono stata contenta di prenderlo.
0: No, no, no, non ce l'abbiamo, ci ho provato. L'ultima volta che ho fatto il test, l'ho fatto tipo 4 volte.
2: Ah, quindi tu hai proprio fatto il test?
0: Amore, 4 volte, okay. 4 volte bocciata con 4 errori.
1: Scusami, quindi bocciata all'inizio, al test, manco alla pratica.
0: 4 errori ogni volta. Il massimo è 3. L'ultima volta ho avuto una crisi così tanto profonda... Ho detto, se mi bocciano un'altra volta,
2: basta.
0: È passato un anno e adesso mi sono riscritta la teoria.
2: Ma allora, poi, noi ti auguriamo.
1: Ma secondo me, Jenny, vai dritta così, vai fino a che... Vai,
0: dai,
1: giusto.
0: Vai.
1: Comunque ti posso dire, a questo punto il quinto posto se lo merita.
0: No, la odio, ma un giorno arriverà.
1: Ma certo
2: sarà,
1: che arriverà.
2: Noi saremo lì a festeggiare.
0: Sì, ma non pare che faccio veramente... Con chi hai parlato?
1: Ah, I'm so sorry.
0: No, dai, dimmelo, sono curiosa.
1: Con Gaia.
2: Conti vanno brode.
0: Con Gaia Mosene? Amore, l'amo. Buona.
1: Allora, al primo posto abbiamo la Sardegna, al secondo i gatti, al terzo gli astri, al quarto le backrooms. E al quinto posto la patente.
0: Sì.
1: Ti piace?
0: Sì, molto. È realistico.
1: È realistico.

0: E passando da 5 parole arriviamo a 5 domande. Per raccontare bene una storia si dice che bisogna partire dalle 5 W del giornalismo anglosassone.
1: Where,
0: che so, vai,
1: when,
0: vai.
1: Where, when, why, what?
0: What, basta, grande.
2: E who,
0: Gianni mi ha
2: diciamo,
0: salvato
2: poi,
0: la vita
2: e
0: oggi.
2: Who? Infatti, perché, sì, perché questo è sempre il momento un po' topic di Nicole che se le scorda. Cioè, sì, questa volta what? L'abbiamo delegate.
0: E partiamo da what? Che cosa sei? Un libro, un film o un'opera d'arte? Quale soprattutto?
2: Bello!
1: Cosa sei? Un libro, un film?
0: O un'opera d'arte?
1: Un'opera d'arte?
0: Vai! Quale?
1: Qual è quello esattamente davanti alla Gioconda che non si caga nessuno ed è bellissimo?
0: Certo, e non infatti lo so, amore, noi non sappiamo il titolo, però io ho capito benissimo che è stupendo, gigante, raffigura tipo una guerra, credo.
1: Sì, perché sai perché? Mm. Perché secondo me sono un botto sottovalutata.
0: Come, io mi sento come
2: guarda, te la sei, ti giuro, questa Gianni, domanda diciamola. Te la sei proprio, sì, cavata molto bene,
1: perché
2: te la sei girata
1: me
2: così.
1: Io sono molto sottovalutata.
0: Brava, no, diciamolo, perché tante volte, soprattutto nel nostro lavoro, si tende, soprattutto poi in pubblico, no, no, perché io, se invece diciamolo.
1: No, no, vaffanculo.
2: Ma sì, scusami, sottovalutata da chi? Dagli altri? Da te stessa?
0: O tutte
2: dagli
0: e due?
2: Altri, dagli amici?
1: Dagli altri.
2: No, dagli sconosciuti, ok.
1: Dagli sconosciuti, e poi tendo anch'io a sottovalutarmi quando,
2: vabbè,
1: gli altri mi sottovalutano.
2: Vabbè, un po' di riflesso, forse.
1: Esatto. E mi sento come quel quadro.
0: Bellissimo, oh, bellissima.
2: Vai.
0: Risposta.
1: Sì.
0: Who? Chi sei quando nessuno ti guarda? Soprattutto pensando al fatto che tu, apparentemente, perché poi io magari so che non è così, mostri tanto, no? Perché stai sui social, quando non sei sui social sei al cinema. Quindi chi sei quando nessuno ti guarda?
1: Ma io sono esattamente quello che vedi online. Mm. Cioè, a parte ovviamente cose private che magari non condivido più, perché ovviamente quando ero più piccola tendevo veramente a condividere, sì, qualsiasi
0: capisco.
1: Cosa, mi capisci?
0: Sì, benissimo.
1: Una cosa molto bella che mi viene detta quando le persone che mi seguono mi incontrano è che mi percepiscono molto come quello che vedono online.
2: Ok, che la tua immagine combacia.
0: Che io
2: la cosa
0: direi che confermiamo decisamente.
2: Sì.
0: Sono
1: contenta.
0: Sì. Where, dove ti senti te stessa?
2: In Sardegna, io poi rispondo, oh, capito?
0: Sardegna.
2: Sono intervistata io.
0: Mi sento male.
2: No, non lo so, no, no.
1: No,
2: no, che pizza, ora sembra che ho risposto
1: io.
0: No, secondo me avrei io pure, ve lo dico.
1: No, no, lo stavo pensando.
2: Forse sì, rispetto a quello che ci siamo
0: io,
2: detti.
0: Io in realtà quando ho scritto questa domanda ho detto mi risponde la Sardegna.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: lo sapevo già.
1: When,
0: quando ti sei sentita protagonista della tua vita?
1: Quando mi sono sentita protagonista della mia vita? Quando? In due momenti combaciano con due viaggi. Mm-hmm. Il primo era un viaggio di lavoro che potevo fare con un accompagnatore a New York e sono andata da sola. Perché
0: sì,
1: ho detto,
0: mi ricordo,
1: voglio svegliarmi e ho... Poi ovviamente non era una città sconosciuta per me, c'ero già andata un po' di volte, già la conoscevo, ma secondo me l'approccio che hai a New York da solo, o ti svegli o ti svegli. Mm-hmm. Quindi lì ho detto, lì devo essere proprio presente a me stessa a 24 ore su 24, lì. E poi quando sono partita da sola a Capodanno, perché tutte le mie amiche erano fidanzate.
2: Ah, l'ho visto.
1: Sono andata con un gruppo di sconosciuti in Norvegia e in Svezia. Lì, main character.
0: Come ti sei sentita?
1: È stato bellissimo. È stata una delle esperienze più belle della mia vita.
2: Scusami, la cosa più figa che tipo la scoperta che hai fatto in quel viaggio, ma anche proprio o su te stessa o sulle persone che hai incontrato, perché comunque partire con un gruppo di sconosciuti,
1: certo. Ah, io ho scoperto che mi adeguo,
2: cioè, la cosa
1: secondi.
2: Più figa è la cosa invece più faticosa che hai pensato forse a tornassi indietro.
1: Allora, tornassi indietro, niente, zero, cioè nulla, veramente rifarei.
0: L'avresti fatto prima?
1: L'avrei fatto, sì, forse quello, sarei partita prima, avrei fatto altri viaggi con un gruppo. La cosa più figa che ho scoperto, raga, è che io veramente posso adeguarmi a qualsiasi situazione. Cioè, perché quando magari ne parlavo con le mie amiche, mi dicevo, sai, vado a fare questo viaggio, no? Fanno, ma com'è diviso? E io dicevo, perché sai, dalla prima notte inizio già a dividere la camera, il bagno con qualcuno, no? E le mie amiche dicevano,
0: Vabbè, ma debito ad affronteggiare.
2: Però non mi dai l'idea di essere una che non si adatta a questa cosa.
0: Sì, è vero.
1: C'è figo, devo dire, ma non deve essere, ma non voglio fare la figa assolutamente, però... È stato bello perché secondo me quello che ho imparato quando ero piccola col campeggio,
0: esatto,
1: capito?
0: Sì.
1: Che comunque al campeggio c'hai i bagni comuni,
0: sì.
1: No? Vai lì, mi è tornato utile, non so come spiegarselo,
0: sì, certo.
1: A vivermi questo tipo di esperienza.
0: Si è abituata già a quel
1: figa.
0: Sistema di comunità, di bene insieme.
1: Anche il fatto del vado lì, non devo per forza performare, sì. Quindi sono partita con uno zaino, tre pile, due pantaloni, cioè uno meno 30
0: non
1: gradi.
0: Non essere fashion per
1: zero,
0: esatto,
1: no,
0: sì,
1: zero.
0: Sì.
1: Poi mi è andata anche bene che le ragazze che erano con me in viaggio, grandi fotografe,
2: Sì.
1: Brave.
2: E quindi chi sono io per non fare?
1: No, e poi ho conosciuto tutte queste ragazze che avevano anche, cioè paradossalmente un sacco di passioni in comune, in comune con me. Una ragazza ho scoperto che era con me in viaggio, va a correre tutti i giorni sul Lungotevere, idem. E non ci siamo mai incontrate.
2: Qualcuno ti conosceva o no?
1: Sì.
0: Sì, sì.
1: Sì. Ma non me l'hanno fatta pesare come cosa.
2: No, no, vabbè, certo.
1: Che
2: però...
1: quello era anche un po' il terrore
0: però
1: che avevo.
0: Però anche a volte no, il vantaggio, forse, perché ti fai amici sempre dappertutto. Poi magari sono di quel momento, sono di superficie, però ti aiuta un po' a rompere il ghiaccio e a sconfiggere quella timidezza che tante volte
1: certo.
0: Hai se non ti conoscono.
1: Ma guarda, devo dirti, era un po' la cosa che mi spaventava, sempre perché... per quanto tu possa essere cosciente di come sei fatto e quindi che magari nonostante un lavoro che ti porta a frequentare un mondo molto borghese, poi magari effettivamente sei una persona tranquilla, io pensavo, ma chissà questi che cosa pensano?
0: Mm-hmm.
1: Poi avevo tipo il terrore
0: non
1: che pensassero...
0: le aspettative.
1: No, ma poi avevo il terrore che pensassero, ah, non ha pagato... lei è venuta gratis, invece no, ho detto subito io ho pagato tutto.
2: Sei arrivata la prima cosa più piacere del giorno, ho pagato,
1: non è supplied.
0: Ho saldato
1: tutto, niente supplied qua. Avevo il terrore. Infatti boh, questo e poi in verità mi sono trovata molto bene perché effettivamente se ci pensi chi fa questo tipo di viaggio teoricamente
2: sa stare al mondo.
1: Sì.
0: Ha una mente aperta. Why, l'ultima, perché fai quello che fai?
1: Perché non so fare altro.
0: Comunque stacco. Basta.
1: Non diciamo. Non so fare altro.
0: Stacco.
1: Cioè, letteralmente, lauree ancora non ne abbiamo. Sono al sesto anno di triennale in psicologia. Oddio, poi ti pago io se vuoi farmi fare da psicologa per te. Cioè, pensa che ridere. Dai.
2: Sì, ti prego.
1: Amore, dai, raccontami. Dai, cosa è successo? Così capito. No, veramente, perché o facevo questo o facevo l'animatrice.
2: Beh, mi sembra una risposta
0: giustissima.
2: Un'animatrice.

0: Allora è arrivato il momento della nostra animazione.
1: Eccoci. No, no, vabbè. No, allora, il momento in cui poi io mi umilio, perché io poi sbaglio tutti, è il momento dei giochi.
2: Godo.
1: Del gioco con il nostro ospite. Pensiamo, per ogni ospite è un gioco diverso. Per te è stato pensato?
0: Il Mimic! Allora, ognuna di noi deve pensare ad un film e a turno dobbiamo mimare il titolo e farlo indovinare alle altre due persone.
2: Ah, okay. Che ridere. Ok, ci ho giocato una volta.
0: Mannaggia. Inizio io.
1: Allora, un altro gioco in cui perderò. Va bene,
0: okay,
1: vai.
0: Ci sei? Sono due parole.
2: Ma io lo indovino?
0: Sì, sì, tutte
1: dobbiamo
0: insieme.
1: Entrambe.
0: Dovete indovinare il film.
2: Ok.
0: Il titolo del film. Intanto, per dire quante parole sono, dovete dire...
1: Ok.
0: E questo è l'articolo.
1: Ok.
0: Significa o parola breve. Ok. Che non si può esprimere in gioco. Ok.
1: Due parole e già io sono in anticipo rispetto a tutti. La prima. Cammino. Mi siedo, ti guardo, sono un po'... sono un po' così. Sì, sono un po'...
2: Gossip Girl? No.
1: Gossip Girl. La prima... La prima è un po' gossip, però, veramente.
2: Siamo sul gossip?
1: Un po'.
2: Mean Girls?
1: Come cacchio hai fatto?
2: Veramente?
1: Sì.
0: Lo sapevo che lei beccava la reference.
2: Lo sapevo!
1: Ma perché?
0: Perché sì. È ovvio. Tu, Federica, non lo
2: l'ho
0: so.
2: Capito.
0: Perché non...
1: No,
0: dai,
1: no, perché sono pazza.
0: È questo. Le Mean Girls.
2: Mean Girls.
1: Vai, tu.
2: Okay, okay. Io?
1: Vai.
2: Ok.
1: E qua, è già partito?
0: No, non ci credo, non ci credo. È così lungo, non è vero.
1: E qua.
0: Non è vero. Ok.
1: Cinque parole.
0: Mannaggia santa.
1: Cinque su tante, siamo sicuri. Il primo è un articolo.
0: Ok. Il...
1: Il volo, l'angelo, vabbè, l'uccello.
0: L'aquila. No, sul nido del cuculo.
1: Piccola, piccola. Il gatto, il...
0: Un gatto, gatto in tangenziale? No?
1: Il gatto? No, però io l'avevo detto forse perché il.
0: Ok. No, no, è la prima parola, una parola.
1: Piccolo.
0: Il gatto che vola. Il gatto che vola.
1: Volante? Piovono polpette.
0: Il gatto che vola. Che vola? Che altro? C'è un altro articolo dopo?
1: Il volo? No.
0: No, il gatto che vola. Non mi viene in mente un titolo, mannaggia la miseria.
1: Che vola c'è? No. C'è sto articolo.
0: Il.
1: Non è il, è la.
0: La gatta.
1: La. La gabbianella è il gatto! È
0: grazie,
1: la prima cosa
0: Federica.
1: Che indovino! Adoro, ma io chiuderei qua perché mo tocca a me invece faccio un'altra figuraccia. Oddio, quanto sono felice che mi sono giudicata in gioco.
0: Io qualcuno volò sul nido del... Però sarebbe
1: qualcuno
0: stato
1: volò sul nido del... Allora.
0: Mannaggia.
1: E me voglio rovinare.
2: Sei?
1: Sì.
0: Mannaggia, Federica, ma perché allora io l'ho fatto dei due, voi dei sette, scusate. Ok. Tu.
2: Io.
0: Me.
2: Mi.
0: Tuo.
2: A me.
1: E quindi
2: tuo.
1: Scusa.
0: Mio. Pallone d'oro. Alto. No. Grande.
2: Mio grande.
0: Mio grande.
2: Grosso matrimonio greco.
1: Sono fortissimo. Cioè questo è chiaramente il mio gioco.
0: No, solo fatto. Jenny pure.
1: Beh, bravissima. Jenny ne ha indovinate due, però almeno io ne ho indovinata una e sono stata straordinariamente brava a farlo.
0: Oggi ho perso io.
2: Avete spaccato.
0: Oggi ho perso io.
1: Oddio.

0: Quindi vabbè, Jenny ha vinto.
1: Oh, non era preparato, eh?
2: No, no.
1: Ma non la prima che poi mi vengano
2: no,
1: a dire.
2: No, no, noi ospiti non briffiamo mai, non sapeva nulla.
1: Zero breath.
2: Bravissima.
1: Zero breath.
2: Allora,
0: Jenny ha vinto, quindi Jenny evidentemente si merita.
2: Si merita il mio regalo.
0: Un premio. Allora, questo è il momento, diciamo, chiaramente più alto di tutto il
2: lo
0: programma.
2: Lo devo sempre sminuire. È
0: sì,
2: una cosa
0: so,
2: bellissima
0: perché,
2: che io faccio.
0: Nicole ci tiene a regalare

0: ad ogni ospite un regalo suo molto personale, nel senso che è realmente personale, è un regalo utilizzato, un regalo che ha a casa, un regalo riciclato. Spesso ha portato cose che tipo, non so, a chi, a francamente, mi ricordo, ha portato anche uno strumento musicale da bocca, quindi già usato, vabbè, lasciamo perdere.
1: Scialla, ma
0: per te cosa abbiamo pensato?
1: Ma per Jenny? Allora, io so che tu hai un'altra grande passione.
2: Oddio!
1: Su cui io ho provato ad applicarmi, ma in realtà ovviamente con scarsissimi risultati, che è foderare le cuffiette. Quindi ti ho portato i miei scarsi risultati che non ho mai utilizzato.
0: Cosa sono? No. Facci vedere.
2: Ma poi che te le faccio?
1: Allora, ti prego.
2: Le vuoi?
1: Solo che io in realtà lo volevo fare più che altro perché mi si introciglia tutta la cuffietta.
2: Grazie!
1: E mi perdo le AirPods.
0: Cioè, quindi fammi capire che cosa fai realmente.
2: Te le prendo, te le faccio vedere.
1: Sì, prendiamole.
2: Aspetta, arrivo.
1: Allora, fa una cosa fighissima che è molto comoda perché in realtà tipo le cuffiette col filo sono scomode perché si intrecciano. E se tu fai questa roba non si intrecciano. E invece le AirPods sono scomode perché te le perdi.
0: Allora, tu perché te le ricomprate, Nicole, ste
1: perché
0: cose?
1: Sono stata influenzata da una delle mie influencer preferite. Ho detto adesso ci provo anch'io. Chiaramente non ci
2: queste
1: sono riuscita.
2: Queste sono le funky cuffiette.
0: Eccoci qua.
2: E faccio anche i caricatori.
0: Ah, io sono
1: bellissima. Fammi vedere se ho beccato il filo. Se avevo azzeccato almeno
2: aperto, vedi?
0: Guarda, secondo me l'hai beccato abbastanza.
2: Se vuoi te le faccio.
1: Sì. Ti porto delle cuffiette.
2: Certo.
0: Vabbè, ti posso dire ti è andata veramente molto bene perché di solito...
2: Ma è bello pure il
1: sacchetto. E poi ti ho preso anche le lettere. Quello è davvero... Cioè, me l'ha regalato mio zio. Scusa, zio. Mi sa che l'ha preso tipo in Perù.
0: Perché certo recicliamo tutto.
2: Lo facciamo insieme.
1: Sì, non
2: bello.
1: So se queste le puoi mettere insieme.
2: Ci possiamo provare a metterci dei charms.
1: Cioè, bene, hai
0: dico?
1: Visto Federica?
0: Guarda, grazie, veramente è stato l'unico, posso dire, l'unico regalo usato. Però in qualche modo che...
2: Se le puoi anche te le faccio,
0: Non vedo
1: Jenny,
0: l'ora.
1: Hobby, fare cuffie.
2: Raga, mi piacerà
1: pazzesco.
2: Morire, così non fai.
1: Ma che poi secondo me ci metti tipo 10 ore. Io
2: ci metto
1: ho perso la pazienza solo a guardare i tutorial.
2: Ci metto un 3 orette, sì.
1: Ecco.
0: Come ultima cosa che facciamo fare al nostro ospite è di fare il logo di Babes nel nostro faldone.
2: Bellissimo.
0: Degli ospiti. Quindi dove potrai sfoggiare tutta la tua creatività. Eccoci qua, come vedi gli ospiti che ti hanno preceduto così hanno fatto delle cose.
1: Si sono sbizzarriti.
0: Scrivere Babes e la tua firma.
1: Ok.
0: Alle.
1: Poi io adoro Jenny perché c'ha un sacco di passioni che poi sono passioni strane. Cioè non è che tipo, ecco appunto, guardare gli astri con il telescopio, no? Non è che è una cosa che dici...
0: Io ho visto quando gli avevano regalato il telescopio, ho pensato che fosse veramente un bellissimo... Ma tu lo utilizzi?
1: Sì.
0: Cioè, quando lo utilizzi?
2: Allora, prima a casa vecchia che era esposta meglio, guardavo proprio la luna, cioè non vede proprio benissimo i pianeti, perché non è così tanto potente, però la luna la vede perfettamente, perfettamente, mi devi credere.
0: Quindi tu prima di andare a dormire dici fammi da
1: altro
0: un'occhiata
1: che
0: se tutto procede bene
2: dalla
0: sulla luna.
2: Tanto se quelli della, come si chiama adesso la navicella che è andata
1: l'Artemis
2: sta bene,
0: se i miei amici sulla navicella stanno bene.
2: Jenny,
0: beh, devi sì firmare.
1: Wow,
0: grazie mille di essere stata qui.
1: Grazie
0: con noi
1: mille.
2: Grazie mille a voi, cucciole.
1: Grazie.
2: Ci stiamo salutando.
1: Ci
2: stiamo salutiamo.
3: I love you.
1: Grazie, bimbe.
2: È stato molto bello.
1: Anche per noi.
2: Sono felicissima.
0: Guarda qua.
2: Vibes.
1: Vibes.
2: Vibes.
1: Vibes.
2: Vibes. Vibes.

settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia. Sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo giù

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito. Son certo che nessuno te l'ha suggerito.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Brice, Brice.
1: Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno, ora che li ho tolti come fai?

0: Sto togliendo i sassi dalle Nike e sta uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password? Eri finto pure a festeggiarmi, quando ho perso dove cazzo stavi?
1: Benz.
2: Ho dei sassolini.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

0823. Treno in arrivo per la valle. Allontanarsi dalla linea. Lei non

0: Oh shit.
1: Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione. Come mai? Perché qualche coglione se l'è venduti i colori? Io bevo acqua frizzante da 10 anni. Fa bene ai colori.
2: Sono cocciuto come un caprone, duro come un difensore. E per quanto mi riguarda, puoi cambiare canzone.

su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto.

Ragazzi ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipa a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scardi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prendere una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Ahi mai pensato sia un caso. Ahi mai fatto il quadro non chiaro. Ahi mai fatto cose per sfaso. Ahi mai pensato che ti piace. Forse son fatto così e morirò così. Tu mi vuoi così e non saresti qui. Ahi mai pensato che ti

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Don't judge me.
2: Don't judge me.
1: Allora.

ragazzi raga, faccio solo economie di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa, e cochi in padella senza bica, dalla sciascia alla sciscia, la pulita in digizza, al cielo a cordila chiami Letizia, la cotta Patrizia, e il telefono squilla.

pace, mi appoggia. Lei era troppo acida, era ace, albicocca, elastico, Ronnie al Barça. Schiavo di me stesso, Dani poi mi ammazza. Mi dicono credici, ma sono così fatto che sembro rifatto, sembro Antonella Clerici.

Se ti chiamo mi dà spento. Non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo. Ma se mi prendi la mano,

male c'è? Yeah.

aiutarlo. Questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo. Ferite aperte al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime, né se sciogliessi un iceberg o prosciugassi il mare.